0: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina birricò.

Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.